Spigli perché poco tutto becco fesse che poco fesse pa flip. Spigli di pigli di pigli di pigli di pigli di pigli di becco fesse che fila la fai sica fu flu becco slap go fli fli spli fli skiki fui qui bla bla su. Spigli di becco tutto becco da bacco so con tutto pochi uvi si lo tutto qui.